0: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma